0: En Radio Nacional Clásica seguimos fielmente la carrera de todos los grandes artistas del planeta, pero especialmente tenemos una muy buena relación con un gran tenor italiano que se llama Riccardo Mazzi. Lo conoces muy bien porque fue el protagonista de Aida en el 110 aniversario del Teatro Colón. Bueno, porque el centenario no lo pudimos festejar porque estaba cerrado, y hace poquitos años regresó para cantar la Madama Butterfly en el Teatro Colón también, y él siempre se acerca al estudio Radio Nacional Clásica, donde sabe que ustedes, el público, lo siguen fielmente. Pero estamos en un momento muy particular de la carrera de Riccardo Mazzi, porque acaba de debutar el rol de Canio de la ópera Pagliacci, que aún no lo había cantado. Increíble, está en un momento de madurez muy importante y quisimos llamarlo. Chao, carísimo, benvenuto a Radio Ciao. Nacional Clásica, la tua radio.
1: Piacere.
0: Siamo molto commossi per questo nuovo ruolo, Riccardo Mazzi, il ruolo di Canio. Ti abbiamo sentito in ruolo molto difficile, come Andrea Genier o come Aida stesso nel Teatro Colón, ma questo ruolo so che è molto importante per te in questo momento della tua carriera di maturità, vero?
1: È un ruolo molto importante e molto difficile. Perché la scrittura è proprio l'apice del verismo e quindi è un ruolo che non ha le linee del grande cantabile di Verdi o di Bellini o di Donizetti. È un canto molto, come dire, violento, soprattutto per quanto riguarda la parte di Canio, e si avvicina, come opera si avvicina quasi di più a una pièce teatrale che a un'opera lirica. Per quelli che sono gli accenti, le intenzioni, c'è molta, si punta quasi più sulla verità, sul declamato, che sulle linee di canto. È senz'altro un ruolo iconico per un tenore, perché fa parte della grande tradizione dei grandi ruoli che hanno fatto la storia. È molto diverso da un Radames o da un Pinkerton, ecco. Proprio completamente diverso.
0: Nos cuenta Riccardo Mazzi que es muy, muy importante para él y esperó este momento de su carrera de madurez, porque es un rol bastante diferente a los que nosotros lo conocemos a él, que son mucho más cantables, como las óperas de Verdi o los que conocimos aquí, como los de Puccini. Estamos inmersos en, no solamente en un mundo del verismo, donde a veces el declamado necesita más que el canto, donde el fraseo es fundamental en cada una de las frases. Estamos en el verismo, donde hablamos como cualquier persona que está escuchándonos. Ya no, acá no hay poesía, esto es verismo puro, y donde hay que tener una alerta permanente con el canto para hacer este rol que acabo de debutar en Ámsterdam, nos cuenta Riccardo Mazzi. Riccardo, carísimo, ¿y la vocalità? Perché sei un tenore spinto, ci abbiamo sentito che non c'è problema con il volume, con l'orchestrazione, ma in questo caso è la sensibilità di un artista che parla di un artista, del Canio di Pagliacci.
1: Beh, sì, questo è un ruolo che ti fa puntare molto sulla recitazione. Chiaramente si parla di un personaggio che è molto, è un uomo violento, è un uomo irascibile, e se non fosse per questo momento, diciamo, del vesti la giubba, non vedremmo mai la sua fragilità, forse per qualche frase nella commedia alla fine, però è un uomo molto, secondo me è un uomo a cui la vita ha tolto tanto.
0: Sì. Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi lui teme e ha paura che gli possa venire portato via qualcosa e reagisce con una violenza estrema. Portato ai nostri giorni, Canio sarebbe il classico uomo che magari uccide la moglie, che magari vuole il divorzio.
0: Sì, ecco.
1: Come purtroppo sono tanti casi di cronaca che si sentono, ecco, quindi...
0: Sì,
1: Se uno lo pensa così non riuscirebbe neanche a dare poesia a questo ruolo o sì. Una certa sensibilità. Io punto più sulla sua fragilità, sulle sue debolezze, nel senso che lui è un uomo fisicamente è molto forte, un uomo che può sovrastare altri uomini, però tutto questo nasce da una sua grandissima fragilità.
0: Non cuenta,
1: quindi questa è la chiave.
0: La chiave, sí, de la interpretación. Nos cuenta el tenor italiano Ricardo Massi, muy querido en Radio Nacional Clásica y en Argentina, el Teatro Colón, lo esperamos siempre. Que bueno, yo le preguntaba por el tema de vocalmente, cómo mantiene esa severidad para poder llegar hasta el final, porque, y nos cuenta que es un rol extremadamente violento, y el único momento que podría mostrar algo de fragilidad sería en el final del primer acto, Vesti la Giubba, que también es muy fuerte lo que está pasando, en un momento de angustia tener que estar maquillándose para salir a actuar. Dice, es un hombre muy violento, muy fuerte, y que además hoy en día estaría visto como femicidio el hecho de que la mujer le pida el divorcio y que él le diga que no a trompadas, ¿no? Digamos que hoy en día no es lo mismo que hace 150 años cuando ocurrió en Calabria esta acción, que bueno, el mismo León Cavallo quedó tan mal que hizo la ópera y el libreto de algo que presenció de chico. Ricardo Massi, nuevo rol en la tua carrera. Ah, no tanto, ¿no? Tú soy un cantante con muchísimos roles, ¿no? Le pregunto cuántos, si va a agregar nuevos roles en su carrera, pero ya tiene muchísimos que les conocemos muy bien aquí en Radio Nacional Clásica.
1: Allora, per adesso i nuovi

repare il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica il bellaccio. Vedrete di conio tremar la carcassa e quale matassa